0: Radio 66 Vintage suona così. Get up, get on up, get up. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.
1: Let's go, girls.

0: 666 vince.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora. 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 2 e 56 minuti.
4: 66 vintage.
1: 66 vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage suona, suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage. Yeah,

0: Sono le 5 e un minuto.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
6: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
7: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
8: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
7: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
5: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie.
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
24: Non so come dirlo a mia figlia.
26: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
27: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
28: Ehi, hey Bugs!
29: Che succede, amico?
28: Parla del film!
29: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
28: E adesso?
29: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
28: Due biglietti e 8 popcorn!
29: Esagerato come sempre.
2: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: Non stop. 70 80 90. Let's go.
2: Sono le 6 e 0 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: L'oroscopo di Maya.
4: Buon giovedì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, nelle relazioni l'empatia si unisce alla lucidità, creando un terreno fertile per intese e durature. Le idee innovative trovano sostegno e riconoscimento, alimentando motivazione e determinazione. Toro, l'equilibrio tra mente e cuore genera intuizioni che portano fortuna e soluzioni.

0: Dignità. Vergine. Il coraggio e la creatività sono motori potenti che spingono verso risultati sorprendenti e gratificanti. Le idee originali trovano terreno fertile, accolte con entusiasmo da chi riconosce il valore del nuovo. Bilancia. La leggerezza nell'affrontare le sfide crea un equilibrio prezioso tra ambizione e benessere. La giornata invita a sognare in grande, mantenendo i piedi saldi a terra. La ricchezza nasce dalla fusione di passione e strategia. Scorpione. L'attenzione ai dettagli si unisce a una visione creativa capace di aprire nuove prospettive e sbocchi concreti. Le idee prendono forma e trovano sostegno in alleanze solide e intelligenti. Sagittario. L'armonia tra mente e cuore sprigiona energia positiva, favorendo scelte coraggiose e lungimiranti. Le stelle prevedono che alcune idee originali verranno accolte con entusiasmo, aprendo strade di crescita e successo. Capricorno. Momenti di riflessione favoriscono la chiarezza e il rinnovamento. La gentilezza e l'audacia si fondono in una danza che alimenta la crescita. La giornata porta sorprese positive e incontri significativi. Acquario. La giornata di oggi vi porta a guardare oltre le apparenze, cercando sempre la verità nascosta. Nuove connessioni e incontri possono portare a vantaggi insperati. La capacità di reinventarsi è un dono prezioso da coltivare. Pesci. L'intuito guida verso scelte che portano benefici concreti e soddisfazioni. I sogni audaci alimentano la voglia di trasformare il futuro con passi decisi. La giornata regala spunti preziosi per reinventare strategie e progetti. Oggi vi saluto con le parole di Gabriel García Márquez. Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è esserci seduto accanto e sapere che non l'avrai mai. Ciao a tutti e a tutte.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato per l'intera giornata e su tutti i settori, anche sulle zone montuose nel pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato su tutti i settori, poche nubi in Appennino nelle ore pomeridiane. Temperature in aumento, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud locale variabilità sul basso Tirreno e al pomeriggio in Appennino con isolati piovaschi. Più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 32 e 36 gradi.
1: Super Vintage, Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
2: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll!
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
2: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, l'è scappata,

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Super Vintage. Super Vintage. Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa. Questo è rock and roll.
0: Super Vintage. Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.
0: 66 Vintage. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 6 e 57 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Buongiorno dalla redazione da Francesca Balestrieri. Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo, scrive la Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano ma senza transitare per il paese. Cercheremo di capire cosa è successo, dice il ministro degli esteri Antonio Tajani, mentre il COPASIR chiede nota informativa su quanto avvenuto. Intanto l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, parla invece della necessità di limitare il rilascio dei visti turistici per russi e bielorussi. Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione di Report. La decisione è stata annunciata con una mail inviata dalla giornalista ieri al direttore degli approfondimenti della RAI, Paolo Corsini, nella quale spiega che ha preso questa decisione nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire. Presutti, con Daniele Piervincenzi, era stata nominata alla conduzione della trasmissione dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci. Dopo due giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, è la quinta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. Il Veneto è quindi la prima regione governata dal centrodestra a dare il via libera alla legge sul fine vita. Un'aggressione violenta con un tirapugni è quanto accaduto nel pomeriggio di ieri a Padova ai danni di una donna, secondo le prime ricostruzioni una cittadina brasiliana di 51 anni. Per questo episodio di violenza i carabinieri hanno arrestato un uomo di 35 anni che dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia. Le immagini della standing ovation che il suo personaggio riceve nel film con cui era in gara all'Ido lo scorso anno si è fusa con quella che George Clooney ha ricevuto al Palazzo del Cinema, dove ieri, nella serata d'apertura dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera dalle mani del presidente della Biennale. I film, ha detto l'attore, non fermano le guerre, non riducono l'inflazione, non risolvono le elezioni, ma ci ricordano che uno sconosciuto non è mai uno sconosciuto e che potrebbe semplicemente essere l'eroe nella storia di qualcun altro. Lo sport e il Teatro della Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio AIC 2026, organizzata dall'Associazione Italia Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Di Marco è stato eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, l'Inter è la società dell'anno. Per ora è tutto, a più tardi.

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Giovedì 3 settembre 2026 è il 246esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.38 e tramonta alle 19.40. Il santo del giorno è San Gregorio Magno. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 3 settembre del 1914 il cardinale Giacomo della Chiesa diventa papa con il nome di Benedetto XV. Nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'Italia continentale per la prima volta nel corso della guerra viene invasa dalle truppe alleate. Ed è il 3 settembre del 1982 quando a Palermo, in un agguato mafioso, viene ucciso all'età di 62 anni il generale dei carabinieri e prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa. Con lui perdono la vita la moglie e l'agente di scorta. Nel 1995 nasce eBay, il primo sito di aste online, fondato da Pierre Omidyar. Il 3 settembre del 2025 viene ricordato per il tragico deragliamento della storica funicolare Elevador da Gloria a Lisbona, che causa 16 morti e 21 feriti.

0: 1975 Adriano Celentano pubblica il disco Yuppidoo. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Ferdinand Porsche, nato a Maffersdorf il 3 settembre 1875 e scomparso a Stoccarda il 30 gennaio 1951. Ingegnere e imprenditore famoso per aver fondato la casa automobilistica Porsche, ancora oggi leader nel settore delle auto sportive. Compie oggi 79 anni l'economista ed ex presidente del Consiglio Mario Draghi. Spegne 67 candeline il conduttore radiofonico e personaggio televisivo italiano Marco Baldini. 54 candeline sulla torta dell'attrice, ballerina e conduttrice televisiva spagnola, naturalizzata italiana, Natalia Estrada. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 3 settembre 1989 del calciatore e allenatore Gaetano Scirea. A strappare alla sua famiglia la bandiera della Juventus fu un incidente stradale. Nel 1991 ci lasciava invece Frank Capra, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano, naturalizzato statunitense. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che molti patiscono per necessità, l'avaro per volontà.
1: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: spot.
1: Cremosi, golosi, meravigliosi.
2: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
3: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
2: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
3: 19 Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
2: Questi alcuni appuntamenti:
3: martedì 1 settembre cover band di Zucchero con i Metrò, mercoledì 2 cover band con gli 883, giovedì 3 musica con Retropalco Band e esibizione di ballo con ASD Montelupo.
4: Vintage. Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla! Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Vintage.
5: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
6: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
5: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
6: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
7: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato per l'intera giornata e su tutti i settori, anche sulle zone montuose nel pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato su tutti i settori, poche nubi in Appennino nelle ore pomeridiane. Temperature in aumento, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud locale variabilità sul basso Tirreno e al pomeriggio in Appennino con isolati piovaschi. Più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 32 e 36 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
3: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
4: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
5: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
3: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
5: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
6: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
0: Vintage.
7: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
0: Vintage.
8: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
9: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
8: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
5: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
10: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
11: Nuova linea, prezzi vecchi.
10: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
11: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
10: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
11: Riccardo Corredi.
10: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
12: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
13: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
12: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
13: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
12: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
5: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, nelle relazioni l'empatia si unisce alla lucidità, creando un terreno fertile per intese e durature. Le idee innovative trovano sostegno e riconoscimento, alimentando motivazione e determinazione. Toro, l'equilibrio tra mente e cuore genera intuizioni che portano fortuna e soluzioni efficaci. La creatività trova terreno fertile per fiorire, trasformando sogni in realtà concrete. Gemelli, la giornata si presta a coltivare la curiosità senza limiti e a valorizzare ogni spinta verso il nuovo. Ogni passo è un tassello per costruire un futuro ricco e appagante. Cancro, la sensibilità si trasforma in forza creativa, rendendo fertile ogni idea per migliorare la vita e gli affari. Le relazioni si rafforzano grazie a una comunicazione sincera e profonda, aprendo porte a nuove collaborazioni. Leone, nuove connessioni aprono spazi di crescita personale e professionale. La creatività è la chiave per affrontare ogni sfida con fiducia e serenità. Vergine, il coraggio e la creatività sono motori potenti che spingono verso risultati sorprendenti e gratificanti. Le idee originali trovano terreno fertile, accolte con entusiasmo da chi riconosce il valore del nuovo. Bilancia. La leggerezza nell'affrontare le sfide crea un equilibrio prezioso tra ambizione e benessere. La giornata invita a sognare in grande, mantenendo i piedi saldi a terra. La ricchezza nasce dalla fusione di passione e strategia. Scorpione, l'attenzione ai dettagli si unisce a una visione creativa capace di aprire nuove prospettive e sbocchi concreti. Le idee prendono forma e trovano sostegno in alleanze solide e intelligenti. Sagittario, l'armonia tra mente e cuore sprigiona energia positiva, favorendo scelte coraggiose e lungimiranti. Le stelle prevedono che alcune idee originali verranno accolte con entusiasmo, aprendo strade di crescita e successo. Capricorno, momenti di riflessione favoriscono la chiarezza e il rinnovamento. La gentilezza e l'audacia si fondono in una danza che alimenta la crescita. La giornata porta sorprese positive e incontri significativi. Acquario, la giornata di oggi vi porta a guardare oltre le apparenze, cercando sempre la verità nascosta. Nuove connessioni e incontri possono portare a vantaggi insperati. La capacità di reinventarsi è un dono prezioso da coltivare. Pesci, l'intuito guida verso scelte che portano benefici concreti e soddisfazioni. I sogni audaci alimentano la voglia di trasformare il futuro con passi decisi. La giornata regala spunti preziosi per reinventare strategie e progetti. Oggi vi saluto con le parole di Gabriel García Márquez. Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è esserci seduto accanto e sapere che non l'avrai mai. Ciao a tutti e a tutte.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: 66 Vintage Spot.
3: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
4: Vintage. Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
5: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
4: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
6: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
7: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
8: Ma non è tutto. Vieni a visitare visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
7: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
2: 66 Vintage.

0: get right. No biggity, no doubt. Yeah. Black Street Productions. We out, we out, ride. We out, we out, we
1: out. Say, say, we. Resta con noi.
2: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
3: Non stop, stop.
4: Sono le 8 e un minuto.
5: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Secondo quanto reso noto dalla Wall Street Journal, il segretario della difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto quando gli USA hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo e protratto conflitto. Nel frattempo il presidente a stelle e strisce Donald Trump ha affermato: stiamo vincendo in Iran, controlliamo lo stretto di Hormuz.
6: Unione Europea e NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin. Dopo i fatti di Lipsia, identificati 2 sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Quest'ultimo riferisce la Bild, entrato in Schengen con un visto italiano, ma fonti di sicurezza dopo i primi accertamenti escludono l'uomo sia transitato in Italia. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei, ma Salvini prende le distanze. C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa.
7: Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione di Report. La decisione

0: regionale al suicidio medicalmente assistito è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. Il Veneto è quindi la prima regione governata dal centrodestra a dare il via libera alla legge sul fine vita.
1: La fa lenta ancora la sua presa sull'Italia. Oggi solo Bari sarà in allerta massima, mentre domani i bollini rossi raggiungeranno quota zero e resteranno 12 città in preallerta. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, le 12 città con bollino giallo sono Ancona, Bari, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti e Roma. Completano il quadro di venerdì le restanti 15 città, tutte con bollino verde, ossia condizioni meteo che non comportano un rischio per la salute.
0: La pallavolo. Le ragazze di Velasco accedono alla semifinale degli europei di volley. Battuta 3-1 a Brno, la Svezia, avversaria già sconfitta nella girone ma trascinata da una super hack. Applausi per la reazione delle azzurre che infilano la settima vittoria in altrettante gare e accedono alla Final Four a Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. Oggi eravamo poco lucidi e troppo nervosi, ha detto però il CT Velasco.
1: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 3 settembre 2026 è il 246esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:38 e tramonta alle 19:40. Il santo del giorno è San Gregorio Magno. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 3 settembre del 1914 il cardinale Giacomo della Chiesa diventa papa con il nome di Benedetto XV. Nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'Italia continentale per la prima volta nel corso della guerra viene invasa dalle truppe alleate. Ed è il 3 settembre del 1982 quando a Palermo, in un agguato mafioso, viene ucciso all'età di 62 anni il generale dei carabinieri e prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa. Con lui perdono la vita la moglie e l'agente di scorta. Nel 1995 nasce eBay, il primo sito di aste online, fondato da Pierre Omidyar. Il 3 settembre del 2025 viene ricordato per il tragico deragliamento della storica funicolare Elevador da Gloria a Lisbona, che causa 16 morti e 21 feriti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 3 settembre del 1895 si gioca la prima partita professionistica di football americano a La Trobe, in Pennsylvania. Nel 1950 Nino Farina su Alfa Romeo 159 vince il primo campionato mondiale di Formula 1 della storia nel Gran Premio d'Italia a Monza. E nel 1960, nella gara dei 200 metri alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti batte tutti con il tempo di 20 secondi e 5 e conquista l'oro, una vittoria che diventerà una delle icone dei 17esimi giochi olimpici organizzati in Italia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 3 settembre del 1968 Fabrizio De André rilascia l'album Tutti morimmo a stento. Nel 1970 Lucio Battisti vince il Festival Bar con Fiori rosa, fiori di pesco. E nel 1975 Adriano Celentano pubblica il disco Yuppidu. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Ferdinand Porsche, nato a Maffersdorf il 3 settembre 1875 e scomparso a Stoccarda il 30 gennaio 1951. Ingegnere e imprenditore famoso per aver fondato la casa automobilistica Porsche, ancora oggi leader nel settore delle auto sportive. Compie oggi 79 anni l'economista ed ex presidente del Consiglio Mario Draghi. Spegne 67 candeline il conduttore radiofonico e personaggio televisivo italiano Marco Baldini. 54 candeline sulla torta dell'attrice, ballerina e conduttrice televisiva spagnola, naturalizzata italiana, Natalia Estrada. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 3 settembre 1989 del calciatore e allenatore Gaetano Scirea. A strappare alla sua famiglia la bandiera della Juventus fu un incidente stradale. Nel 1991 ci lasciava invece Frank Capra, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano, naturalizzato statunitense. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che molti patiscono per necessità, l'avaro per volontà.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Vintage Spot.
1: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
2: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli. Vintage.
3: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
4: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
5: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
3: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
5: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
6: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
0: Vintage.
7: Cremosi, golosi, meravigliosi.
5: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
8: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
5: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
8: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La Sagra il lunedì non è in funzione.
5: Questi alcuni appuntamenti.
8: Martedì 1 settembre, cover band di Zucchero con i Metrò. Mercoledì 2, cover band con gli 883. Giovedì 3, musica con Retro Palco Band e esibizione di ballo con ASD Montelupo.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati, buon giovedì 3 settembre con il GR delle buone notizie. A scuola ma senza libri e quaderni è un suono della campanella tipico, quello che ha accolto in 150 istituti scolastici da Piacenza a Rimini oltre 8.000 bambini e bambine delle primarie i cui genitori su base volontaria hanno aderito al progetto Settembre Insieme voluto dalla Regione Emilia-Romagna. La sperimentazione presso il Viene 42 comuni dell'Emilia coinvolti nelle agende trasformative urbane per lo sviluppo sostenibile diventando un'opportunità concreta per le famiglie che hanno potuto scegliere un'offerta educativa e di socialità nelle due settimane che precedono l'avvio dell'anno scolastico. A Padova si insegna a dialogare perché imparare a parlare con qualcuno per far valere le proprie ragioni ma senza aggredire è un'arte, una vera disciplina che va presa con metodo. All'Università di Padova è nato il corso in teoria dell'argomentazione, primo corso universitario in Italia che collabora con la palestra botta e risposta perché vale lo stesso principio delle arti marziali, cioè il non aggredire chi abbiamo davanti ma usare la sua stessa forza a nostro vantaggio. L'idea del corso è venuta al professor Adelino Cattani del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dell'Università Padovana. Dal 1 settembre in Alto Adige i giovani dai 14 ai 25 anni residenti in provincia di Bolzano possono ottenere gratuitamente diversi metodi contraccettivi, tra cui la pillola anticoncezionale. Il progetto pilota, della durata iniziale di un anno, prevede anche la possibilità di accedere gratuitamente ad anello vaginale, cerotto contraccettivo transdermico, impianto sottocutaneo e dispositivo intrauterino. I preservativi vengono invece distribuiti direttamente nei consultori familiari aderenti. L'accesso è previsto anche per le persone vulnerabili, indipendentemente dall'età. Il ritratto di un giovane Amedeo Modigliani sarà esposto per la prima volta al Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah Meis di Ferrara. Esistono pochissimi quadri che ritraggono Modigliani, artista tormentato che ha cambiato il volto del Novecento. Il quadro esposto al Meis ritrae un giovanissimo Modi, riconoscibile per lo sguardo profondo e l'inconfondibile chioma ribelle colto di scatto. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11, rallentamenti per traffico verso Firenze tra Prato a Vestilbivio con la 1, in Fipilico dei Attratti, ancora una volta per traffico intenso tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo, sempre nella carreggiata verso Firenze rallentamenti per lavori tra Interporto, Toscano Est e bivio SGC Fipili A12, Colle Salvini. Carreggiata opposta, coda in uscita a Santa Croce. Siamo al traffico ferroviario sulla tratta Borgo Pontassieve dall'8 settembre. Progressivamente i servizi ferroviari sospesi per emergenza sicurezza quest'estate verranno riattivati. Segnaliamo che tra il 4 e il 6 settembre, inoltre tra Bicchio e Dicomano, è prevista un'interruzione per attività di manutenzione straordinaria necessaria a consentire la futura circolazione dei treni blues in linea. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, sono aperte le domande per il bonus TPL Ti porta a Firenze, promozione del comune per l'acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
4: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
5: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
4: Quindi il tempo lo recupero davvero?
5: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
0: Vintage.
6: Mario, questa macchina non parte! Ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca!
7: Sarà la centralina! Tranquilla, chiamo Frare!
8: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione! Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
6: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
8: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
9: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
0: Vintage.
10: Qualità.
11: Esperienza.
10: Professionalità.
11: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
10: Un'accurata selezione delle migliori marche. Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
11: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
10: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
11: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
0: 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance, anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God!

0: I titoli. Alaska, interviene Bush, la catastrofe ecologica è fino ad ora incontrollabile. In zona, gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
1: And Arthur Kemp in Afghanistan tonight, where the guns continue to fire as the most innocent victims of this cruel war struggle with their fears and their terrible injuries.
2: Gli albanesi seppellirebbero i loro morti di nascosto per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove.

0: 866 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato per l'intera giornata e su tutti i settori, anche sulle zone montuose nel pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato su tutti i settori, poche nubi in Appennino nelle ore pomeridiane. Temperature in aumento, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud locale variabilità sul basso Tirreno e al pomeriggio in Appennino con isolati piovaschi. Più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 32 e 36 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Cremosi, golosi, meravigliosi!
3: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
2: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
3: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
2: 19 Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
3: Questi alcuni appuntamenti:
2: martedì 1 settembre cover band di Zucchero con i Metrò, mercoledì 2 cover band con gli 883, giovedì 3 musica con Retropalco Band e esibizione di ballo con ASD Montelupo.
0: Vintage.
4: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
5: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
4: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
6: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare. 66.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop stop.
3: Sono le 9 e 2 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe USA in Medio Oriente. Lo riporta il Wall Street Journal, che segnala come la guerra potrebbe protrarsi fino al prossimo anno. Il mantenimento di 50.000 truppe nella regione consente al presidente americano Donald Trump la flessibilità di cui ha bisogno mentre valuta le prossime mosse. Stanotte intanto il Kuwait è stato preso di mira da un attacco di missili e

0: agenti della polizia, secondo quanto riferito dalle autorità. Il sergente Garrett Partner del Dipartimento di Polizia di Minneapolis ha dichiarato in una conferenza stampa che non è ancora chiaro come sia morto l'autore della strage.
1: Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione di Report. La decisione è stata annunciata con una mail inviata dalla giornalista ieri sera al direttore degli approfondimenti della RAI, Paolo Corsini, nella quale spiega che ha preso questa decisione nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire. Presutti, con Daniele Previncenzi, era stata nominata alla conduzione della trasmissione dopo la rimozione di Siegfriedo Ranucci.
0: Dopo la quasi paralisi agostana, a settembre il paese si rimette in moto, sì, ma a quale prezzo? Il ritorno a scuola e al lavoro si traduce per le famiglie italiane in un appuntamento assai spiacevole con portafoglio e calcolatrice, per almeno due motivi: da un lato la simultaneità di tutte le spese obbligate, dall'altro i rincari che quest'anno si preannunciano significativi sui bilanci domestici. Già provati dagli aumenti di luce, gas, benzina, gasolio e alimentari, si abbatteranno pure gli extra per libri e corredo scolastico e le quote di iscrizione per tutte le attività pomeridiane che i figli frequenteranno nel corso dell'anno.
1: Il Teatro alla Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio AEC 2026, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio di Serie A. Di Marco eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, l'Inter la società dell'anno.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: DJ Vintage Spot.
1: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
2: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
1: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
3: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì. Vintage.
4: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
5: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
4: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
5: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
4: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
3: Vintage.
5: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla! Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
3: Vintage.
6: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000, il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
5: Hai capito bene! In soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio. Impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
6: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
5: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
3: Vintage.
7: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
8: Nuova linea, prezzi vecchi.
7: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
8: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
7: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
8: Riccardo Corredi.
7: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Relax, don't do it. Suona così. We will rock you. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, tratto chiuso per lavoro in direzione sud fino alle 18 tra Pian del Voglio e Aglio. Per mobilità in Fipiri permangono code a tratti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci, in carreggiata opposta coda in uscita a Santa Croce. Segnaliamo inoltre la chiusura dell'entrata di Livorno Porto verso Firenze fino alle 20 di questa sera. Ultima pagina per il traffico ferroviario: nei fine settimana del 5, 6 e 12 e 13 settembre sono previsti sulla linea tirrenica Genova-Pisa-Roma lavori di manutenzione e potenziamento tecnologico tra Grosseto e Orbetello. Sono previsti provvedimenti di circolazione. E prima di salutarci, per scavo urgente, chiusura a Firenze di via Santo Spirito con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora, insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
0: Vintage.
3: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
4: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
5: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
4: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
5: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
6: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
7: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
8: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
7: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
5: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie.
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
27: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
30: Ehi, Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
30: Due biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
0: 66 Vintage. Spot.
32: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
33: Cremosi, golosi, meravigliosi.
32: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
33: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
32: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
33: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
32: Questi alcuni appuntamenti.
33: Martedì 1 settembre, cover band di Zucchero con i Metrò. Mercoledì 2, cover band con gli 883. Giovedì 3, musica con Retro Palco Band e esibizione di ballo con ASD Montelupo.
0: Vintage.
34: Uffici appena terminati da sistemare?
35: Negozio da inaugurare?
34: Casa ultimata da ripulire?
35: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
34: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
35: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
34: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49. 66

0: 9 e 56 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Benvenuti e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 3 settembre 2026 è il 246esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:38 e tramonta alle 19:40. Il santo del giorno è San Gregorio Magno. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 3 settembre del 1914 il cardinale Giacomo della Chiesa diventa papa con il nome di Benedetto XV. Nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'Italia continentale per la prima volta nel corso della guerra viene invasa dalle truppe alleate. Ed è il 3 settembre del 1982 quando a Palermo, in un agguato mafioso, viene ucciso all'età di 62 anni il generale dei carabinieri e prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa. Con lui perdono la vita la moglie e l'agente di scorta. Nel 1995 nasce eBay, il primo sito di aste online, fondato da Pierre Omidyar. Il 3 settembre del 2025 viene ricordato per il tragico deragliamento della storica funicolare Elevador da Gloria a Lisbona, che causa 16 morti e 21 feriti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 3 settembre del 1895 si gioca la prima partita professionistica di football americano a La Trobe, in Pennsylvania. Nel 1950 Nino Farina su Alfa Romeo 159 vince il primo campionato mondiale di Formula 1 della storia nel Gran Premio d'Italia a Monza. E nel 1960, nella gara dei 200 metri alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti batte tutti con il tempo di 20 secondi e 5 e conquista l'oro. Una vittoria che diventerà una delle icone dei 17esimi giochi olimpici organizzati in Italia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 3 settembre del 1968 Fabrizio De André rilascia l'album Tutti morimmo a stento. Nel 1970 Lucio Battisti vince il Festival Bar con Fiori rosa, fiori di pesco. E nel 1975 Adriano Celentano pubblica il disco Yuppidu. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Ferdinand Porsche, nato a Maffersdorf il 3 settembre 1875 e scomparso a Stoccarda il 30 gennaio 1951. Ingegnere e imprenditore famoso per aver fondato la casa automobilistica Porsche, è ancora oggi leader nel settore delle auto sportive. Compie oggi 79 anni l'economista ed ex presidente del Consiglio Mario Draghi. Spegne 67 candeline il conduttore radiofonico e personaggio televisivo italiano Marco Baldini. 54 candeline sulla torta dell'attrice, ballerina e conduttrice televisiva spagnola naturalizzata italiana Natalia Estrada. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 3 settembre 1989 del calciatore e allenatore Gaetano Scirea. A strappare alla sua famiglia la bandiera della Juventus fu un incidente stradale. Nel 1991 ci lasciava invece Frank Capra, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano naturalizzato statunitense. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che molti patiscono per necessità, l'avaro per volontà.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali. Successi

0: Pensa ai vintage, spot.
1: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
2: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
3: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
1: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
3: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
4: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
5: Viltage. Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare?

0: Forte Stile.
1: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
2: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage. 66 Vintage Spot.
1: Monta in sella.
2: Sali a bordo.
1: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
2: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
1: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
2: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
3: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
1: Per info 0571 94 50 34.
3: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
1: Vintage.
2: Cremosi, golosi, meravigliosi.
1: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
3: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
1: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
3: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La Sagra il lunedì non è in funzione.
1: Questi alcuni appuntamenti.
3: Martedì 1 settembre, cover band di Zucchero con i Metrò. Mercoledì 2, cover band con gli 883. Giovedì 3, musica con Retro Palco Band e esibizione di ballo con ASD Montelupo.
0: 66 Vintage.

70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10. Su 66 Vintage.

0: 66 Vintage Spot.
1: Mi scusi, dovrei rinnovare la patente.
2: Ha tempo da perdere?
1: Direi di no.
2: E allora ACI Empoli. Servizio completo, velocissimo, economico.
1: Ma non sono socio ACI.
2: Peccato, potresti avere molti vantaggi in più. ACI Empoli è perfetta efficienza per tutte le pratiche auto e moto, passaggi di proprietà, revisioni e collaudi. Tutto in tempo reale ed in sicurezza.
3: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Adesso prenotazioni anche online su aciempoli.it per un servizio ancora più veloce.
0: Vintage.
4: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
5: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
4: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
6: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
0: Vintage.
7: Con GMF la tua auto è in buone mani.
8: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
9: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
8: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4640 76 e su autofficinagmf.it.
0: 66 Vintage.

0: 666 V. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: Non stop. 70 80 90. Let's go.
2: Sono le 10 e 58 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. Un verificatore incaricato dei controlli sui biglietti è stato aggredito a bordo di un bus di Autolinee Toscane. È successo ad Arezzo nella giornata di martedì scorso. In via Monaco un uomo arrivato in bicicletta avrebbe bloccato il mezzo della linea più, poi sarebbe salito a bordo e avrebbe colpito il verificatore con un pugno e una testata al volto. Per il lavoratore la prognosi è di 20 giorni. Il soccorso alpino e speleologico è stato attivato a Colegnago per soccorrere un uomo di 78 anni caduto in un canale mentre era alla ricerca di funghi. L'allarme è stato dato da alcune persone del paese tramite il telefono poiché la vittima non aveva il cellulare. I residenti hanno accompagnato in zona la squadra del soccorso alpino, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. È stato attivato anche l'elisoccorso Pegaso 3 che, vista la fitta vegetazione, ha verricellato in paese il personale sanitario e il tecnico di elisoccorso. Il MEF non solo mantenga la sua quota del 4,86% in MPS, ma la faccia valere in assemblea dei soci a difesa dell'integrità e dell'identità della banca. È in sintesi la posizione espressa questa mattina dal presidente Eugenio Giani nel corso della seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Siena dedicata al futuro del Monte dei Paschi, a cui hanno partecipato parlamentari del territorio, rappresentanti delle istituzioni locali e forze sociali. Ci sono persone il cui impegno continua a produrre frutti anche quando non ci sono più. Mario Maltinti è stato una di queste. Per oltre 50 anni ha rappresentato l'anima della Folgore Pallavolo Samminiato, accompagnando la crescita di tanti giovani e diventando un punto di riferimento per l'intero movimento pallavolistico. Per ricordarlo, la famiglia Maltinti, insieme a Roberto Ghiretti, ha promosso la nascita del premio Mario Maltinti. La cerimonia del 2026 si svolgerà sabato 5 settembre alle 11 presso il comune di Samminiato. Passiamo allo sport, parliamo di calcio. Arriva una nota ufficiale dall'Empoli. Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l'accordo con la società sportiva Calcio Bari per la cessione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Flavio Bianchi. A Flavio va il ringraziamento della società per quanto fatto con la nostra maglia e l'augurio delle migliori fortune per il prosieguo della sua carriera. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
0: 60, 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali. Successi.

0: Piazza i Vintage Spot.
1: Cremosi, golosi, meravigliosi.
2: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
3: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
2: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
3: 19 Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
2: Questi alcuni appuntamenti:
3: martedì 1 settembre cover band di Zucchero con i Metrò, mercoledì 2 cover band con gli 883, giovedì 3 musica con Retropalco Band e esibizione di ballo con ASD Montelupo.
0: Vintage.
4: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
5: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
4: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a

0: partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito.
1: Back to School, la promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale 100 Fiori di fronte la ASL. Aperti anche il lunedì.
2: Vintage.
3: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
1: Hai capito bene? In soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio. Impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
3: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
1: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
4: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, chiuso per lavori fino alle 18 il tratto tra Pian del Voglio e Aglio. Sulla A15 per lavori un chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla Fipili chiusa l'entrata di Livorno Porto in direzione Firenze fino alle 20 di stasera. Per traffico intenso ci sono code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: 66 Vintage Spot.
3: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
1: Vintage.
3: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
1: Vintage.
4: Le colonne sonore più amate, nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
1: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Teatro La Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Di Marco è stato eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, mentre l'Inter la società dell'anno. Il presidente Giuseppe Marotta in questa occasione ha parlato della separazione con Piero Ausilio, al suo posto subentra Bacin, sottolineando di non voler entrare nel merito delle motivazioni.
2: È stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico e a cui auguro un percorso anche magari stimolante come quello che ha condotto con noi. E quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stato comunque una separazione consensuale.
1: Il Sassuolo batte a rigori la Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 nei 90 minuti regolamentari sono gli errori dal dischetto di Emei Asa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Nell'altro match passa l'Udinese contro il Venezia. Agli ottavi troverà l'Atalanta. Oggi in campo Palermo-Mantova alle 18 e Cagliari-Verona alle 21. Pallavolo, le ragazze di Velasco accedono alla semifinale degli europei, battuta 3-1 a Brno la Svezia, avversaria già sconfitta nella girone, ma trascinata da una super hack. Applausi per la reazione delle azzurre che infilano la settima vittoria in altrettante gare e accedono alla Final Four a Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. Siamo al tennis. Nel secondo turno dello US Open, ultimo slam della stagione, Matteo Berrettini non supera l'ostacolo Mariano Navone e saluta il torneo. L'argentino giustiziere di Djokovic al primo turno piega il giocatore italiano 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 in 3 ore e 29 minuti, accede così ai sedicesimi di finale, turno in cui sfiderà il connazionale Echeverri. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, proveniente dalle qualificazioni, per 6-4, 6-1 in 1 ora e 17 minuti di gioco. Al prossimo turno la numero 1 d'Italia se la vedrà contro la rumena Sorana Crsta. E gli US Open proseguono oggi con quattro italiani in campo. Si parte con Luciano Darderi, che sfida il ceco Svricina. A seguire Lorenzo Musetti, che se la vedrà con l'australiano Dane Sweeney. Mattia Bellucci avrà di fronte l'ostico Taylor Fritz. Infine sarà l'australiano Schoolkate l'avversario di Flavio Cobolli. E per lo sport è tutto. Al prossimo aggiornamento.
0: Sei sei vintage, spot!
3: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
4: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
3: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
4: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
3: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
5: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
6: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
7: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
5: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
7: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
8: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
0: Vintage.
9: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti. Il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
10: Vintage.
11: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
12: Voglio vederti danzare.
11: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
13: 66 Vintage.

0: 666 Vini. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 12 e 0 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Con l'Egitto l'Italia dovrà affrontare sempre più il tema dell'immigrazione. Oggi il ministro Tajani firmerà un accordo con l'omologo egiziano per far sì che la collaborazione tra i due paesi possa garantire sempre meno migranti irregolari e invece un crescente numero di migranti irregolari che possano essere occupati nelle nostre aziende attraverso una dovuta formazione. Il ministro degli esteri Tajani lo ha dichiarato in occasione di un punto stampa al suo arrivo all'aeroporto del Cairo, capitale dell'Egitto.
4: Alta tensione Germania-Russia dopo il caso dei droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, con il governo tedesco che ne ha attribuito formalmente la responsabilità a Mosca. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha annunciato la chiusura nel paese dei centri culturali tedeschi del Goethe-Institut. La dichiarazione è giunta dopo che la Germania, in risposta all'incidente con i droni, ha deciso la chiusura del centro culturale Casa Russa a Berlino e del consolato russo a Bonn.
5: La notte scorsa all'ospedale Sant'Eugenio di Roma si è spento Fabio Mussi, lo ha annunciato ABS in una nota. L'ex ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra, attualmente dirigente di Sinistra Italiana ABS, era nato a Piombino in provincia di Livorno il 22 gennaio 1948. Nelle prossime ore saranno resi noti dalla famiglia i particolari per potergli dare un ultimo saluto.
4: La minaccia portata dal Super El Niño, il fenomeno meteorologico di proporzioni eccezionali e destinato a raggiungere la sua apice entro la fine dell'anno, sta spingendo il pianeta in una zona di pericolo per gli eventi estremi collegati. A lanciare l'allarme il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che in una nota segnala come il Niño stia assumendo proporzioni enormi sotto i nostri occhi.
5: E intanto arriva l'ultimo colpo di coda dell'estate sull'Italia e un'altra settimana di caldo, poi finalmente aria più fresca atlantica. Da oggi fino a mercoledì 9 affronteremo la sesta ondata di calore, alla fine di un periodo in cui abbiamo vissuto mesi interi schiacciati dall'anticiclone subtropicale, toccato vertici impressionanti con 45-46 gradi al sud e temperature oltre i 40 gradi in molte zone interne del centro e nord Italia.
4: Lo sport, nuova giornata di tennis a New York, si chiude il programma del secondo turno degli US Open con quattro italiani protagonisti. Il numero 6 al mondo Flavio Cobolli, dopo il debutto difficile contro l'argentino Comesana, affronterà l'australiano Schoolkate. Ritorno in campo per Lorenzo Musetti, che affronterà Sweeney, numero 123 al mondo. Alle 17 toccherà Luciano Darderi, che se la vedrà contro il tennista ceco Svricina. Super sfida per Mattia Bellucci, che giocherà contro il padrone di casa e finalista nella 2024 Taylor Fritz.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Spot.
1: Cremosi, golosi, meravigliosi.
2: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Casenuove di Empoli.
3: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli. Mercatino dell'Arci.

0: gatto e giochi per i più piccoli.
1: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria. E i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
0: 19ª Sagra del Bombolone di Case Nuove. Dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli. Con il patrocinio del comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
1: Questi alcuni appuntamenti.
0: Martedì 1 settembre, cover band di Zucchero con i Metrò. Mercoledì 2, cover band con gli 883. Giovedì 3, musica con Retropalco Band e esibizione di ballo con ASD Montelupo.
2: Vintage.
3: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
1: Hai capito bene? In soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio. Impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
3: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
1: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
4: 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Bentrovati, buon giovedì 3 settembre con il GR delle buone notizie. A scuola ma senza libri e quaderni è un suono della campanella tipico, quello che ha accolto in 150 istituti scolastici da Piacenza a Rimini oltre 8.000 bambini e bambine delle primarie i cui genitori su base volontaria hanno aderito al progetto Settembre Insieme voluto dalla Regione Emilia-Romagna. La sperimentazione presso il Viene 42 comuni dell'Emilia coinvolti nelle agende trasformative urbane per lo sviluppo sostenibile diventando un'opportunità concreta per le famiglie che hanno potuto scegliere un'offerta educativa e di socialità nelle due settimane che precedono l'avvio dell'anno scolastico. A Padova si insegna a dialogare perché imparare a parlare con qualcuno per far valere le proprie ragioni ma senza aggredire è un'arte, una vera disciplina che va presa con metodo. All'Università di Padova è nato il corso in teoria dell'argomentazione, primo corso universitario in Italia che collabora con la palestra botta e risposta perché vale lo stesso principio delle arti marziali, cioè il non aggredire chi abbiamo davanti ma usare la sua stessa forza a nostro vantaggio. L'idea del corso è venuta al professor Adelino Cattani del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dell'Università Padovana. Dal 1 settembre in Alto Adige i giovani dai 14 ai 25 anni residenti in provincia di Bolzano possono ottenere gratuitamente diversi metodi contraccettivi, tra cui la pillola anticoncezionale. Il progetto pilota, della durata iniziale di un anno, prevede anche la possibilità di accedere gratuitamente ad anello vaginale, cerotto contraccettivo transdermico, impianto sottocutaneo e dispositivo intrauterino. I preservativi vengono invece distribuiti direttamente nei consultori familiari aderenti. L'accesso è previsto anche per le persone vulnerabili, indipendentemente dall'età. Il ritratto di un giovane Amedeo Modigliani sarà esposto per la prima volta al Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah Meis di Ferrara. Esistono pochissimi quadri che ritraggono Modigliani, artista tormentato che ha cambiato il volto del Novecento. Il quadro esposto al Meis ritrae un giovanissimo Modi, riconoscibile per lo sguardo profondo e l'inconfondibile chioma ribelle colto di scatto. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, chiuso per lavori fino alle 18 il tratto tra Pian del Voglio e Aglio. In direzione Roma, per un veicolo in avaria, ci sono 3 km di coda tra Firenze Sud e Incisa Reggello e 1 km di coda tra Chiusi e Fabbro. In direzione Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino. Sulla Fipili chiusa l'entrata di Livorno Porto in direzione Firenze fino alle 20 di stasera per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68, riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: Cremosi, golosi, meravigliosi!
5: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
4: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
5: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
4: 19 Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
5: Questi alcuni appuntamenti.
4: Martedì 1 settembre, cover band di Zucchero con i Metrò. Mercoledì 2, cover band con gli 883. Giovedì 3, musica con Retropalco Band e esibizione di ballo con ASD Montelupo.
0: Vintage.
4: Con GMF, la tua auto è in buone mani.
5: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
6: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
5: GMF Auto Officina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
7: Uffici appena terminati da sistemare?
8: Negozio da inaugurare?
7: Casa ultimata da ripulire?
8: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
7: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
8: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
7: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
0: 66 Vintage.

0: 70-80-90 in tre ore di classici della dance.
1: Vintage Party,
0: la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: Senza il vintage. Spot.
1: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
2: Nuova linea, prezzi vecchi.
1: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
2: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
1: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
2: Riccardo Corredi.
1: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Vintage. Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti. Il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
3: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 13 e un minuto.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. I vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo sono intervenuti a Borgo San Lorenzo in via Faentina in località Ponte Serravalle per un incidente stradale che ha coinvolto un'autovettura finita fuori strada nel fiume Faltona. Sul posto è stata inviata una squadra che ha provveduto a soccorrere la conducente, una donna di 75 anni rimasta all'interno dell'autovettura. La signora è stata affidata al personale sanitario anche con l'elicottero Pegaso 1, che però è stato fatto rientrare. Poi è stata attivata l'autogru inviata dal distaccamento di FI Ovest per il recupero dell'auto. Il concorso del lotto di martedì 1 settembre ha sorriso alla Toscana, dove sono state realizzate vincite per un totale di circa 18.000 euro. A Siena un giocatore si è aggiudicato poco più di 10.500 euro grazie a due ambi e un terno, oltre all'opzione oro. La giocata vincente è stata effettuata in via Lippo Memmi. A questa si aggiunge una vincita da 7.500 euro realizzata sul lungomare Marconi Guglielmo a Piombino, in provincia di Livorno, grazie a tre ambi e un terno. L'ultimo concorso del lotto ha distribuito premi per 3,72 milioni di euro per un totale di 816,87 milioni di euro da inizio di quest'anno. La Fondazione Montanelli Bassi propone a studenti universitari aspiranti giornalisti la quinta edizione della Winter School in giornalismo internazionale e nuovi media, con 8 giornate di studio a confronto dedicate al giornalismo internazionale, alla geopolitica e alla comunicazione nell'era digitale, e 2 giornate di laboratorio di scrittura. La scuola si svolgerà gratuitamente dal 3 al 25 ottobre nei 4 fine settimana presso la sede della Fondazione Fucecchio, provincia di Firenze, con lezioni e incontri con giornalisti, docenti universitari ed esperti del settore, e nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 novembre si terrà invece il laboratorio di scrittura. Un uomo è stato arrestato a Pisa per tentata truffa e resistenza a pubblico ufficiale. Ha finto di essere un esponente delle forze dell'ordine e ha provato a truffare un'ottantenne inferma, ordinandole di consegnare tutti i preziosi che teneva in casa. L'anziana ha chiamato la polizia dicendo di essere stata contattata da sconosciuti al telefono che, qualificatisi come appartenenti alle forze di polizia, avevano chiesto un appuntamento entro pochi minuti. Falsi agenti volevano prendere tutti gli oggetti preziosi posseduti dalla vittima per verificare se gli stessi fossero riconducibili a una rapina perpetrata poco prima. Sport, sport. E parliamo di sport e di calcio. Alla fine Edoardo Biondini resta all'Empoli. Il centrocampista classe 2009 era stato al centro di una trattativa con il Torino nell'ultimo giorno di mercato. I Granata erano pronti a rilevare il cartellino del giovane talento, lasciandolo però in prestito all'Empoli fino al termine della stagione. L'operazione tuttavia non si è concretizzata per la mancanza dei tempi tecnici necessari a completare tutti gli adempimenti entro la chiusura del mercato. È tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
3: 80 90 100 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
2: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
1: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
3: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
4: Vintage. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
5: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
6: Ma non è tutto. Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
5: Leonori 2000. Zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
4: Vintage.
7: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno.

0: alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
1: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Get up, get on up, get up. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il Teatro alla Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori, in collaborazione con la Lega Calcio di Serie A. L'Inter è la società dell'anno, Fabregas il miglior allenatore. Di Marco è eletto invece miglior giocatore, accostato al Barcellona e ancora in attesa di rinnovo. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
3: Ma innanzitutto fa sempre piacere essere accostati a questi grandi club. Sapete la mia storia all'Inter, sono qua da tanti anni, ci sono cresciuto. Per quanto riguarda il rinnovo, al momento non ne abbiamo ancora parlato. Speravo che succedesse, visto come è finita la scorsa stagione, però ci sarà modo di parlarne prossimamente.
2: Poi sul prossimo avversario, ovvero il Napoli di Massimiliano Allegri, sentiamo cosa ha detto.
3: Ma il Napoli è una squadra forte, l'anno scorso è arrivata seconda. Sappiamo che è un avversario che ha un po' di partite che non riusciamo a battere, quindi dovremo cercare di entrare in campo e portare a casa i tre punti, perché sono fondamentali.
2: Il Sassuolo batte ai rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 nei 90 minuti regolamentari sono gli errori dal dischetto di Emei Asa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Nell'altro match passa l'Udinese contro il Venezia. Agli ottavi troverà l'Atalanta. Oggi in campo Palermo-Mantova alle 18 e Cagliari-Verona alle 21. Siamo al tennis. Nel secondo turno dello US Open, ultimo slam della stagione, Matteo Berrettini non supera l'ostacolo Mariano Navone. Passa invece al terzo turno Jasmina Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, ma rinuncia al doppio con Sara Errani, che farà coppia con l'austriaca Lili Taggar. L'altro due femminile sarà Cocciaretto Putinseva. Pallavolo, le ragazze di Julio Velasco accedono alla semifinale degli europei. Battuta 3-1 a Brno, la Svezia, e a Istanbul sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda in campo oggi alle 15, mentre alle 18 spazio a Germania-Turchia. L'Italia ha superato ai giochi del Mediterraneo di Taranto una soglia che nel panorama delle grandi competizioni multisport nessuna delegazione europea aveva mai raggiunto. Oltre 200 medaglie conquistate in una singola edizione. Allo stato attuale delle cose, il bilancio provvisorio è di 223 podi, con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registra un chilometro di coda tra Firenze e Imprunete e l'allacciamento con la 11 in direzione Bologna. In direzione Roma invece, a causa del traffico intenso, code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello. Sempre in direzione Roma si segnala che la 1 panoramica rimarrà chiusa fino alle ore 18 a causa di lavori tra Pian del Voglio e Aglio. Sulla Fipili, sempre a causa di lavori, si segnala inoltre la chiusura sul ramo di Livorno dello svincolo di Livorno-Porto in entrata in direzione Firenze fino alle ore 20. Treni nei fine settimana del 5, 6 e 12-13 settembre per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Grosseto e Orbetello sulla linea Genova-Pisa-Roma. Regionali, intercity e treni dell'alta velocità subiranno modifiche di orari, limitazioni di percorso e cancellazioni. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
6: Cremosi, golosi, meravigliosi.
7: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
8: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
7: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
8: 19 Sagra del Bombolone di Case Nuove. Dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La Sagra il lunedì non è in funzione.
7: Questi alcuni appuntamenti.
8: Martedì 1 settembre, cover band di Zucchero con i Metrò. Mercoledì 2, cover band con gli 883. Giovedì 3, musica con Retro Palco Band e esibizione di ballo con ASD Montelupo.
1: Vintage.
9: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
7: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
0: 66

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, non stop.
1: Sono le 14:00.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha dichiarato che il Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e che la scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta, ha detto, si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo dalle condizioni meteorologiche estreme. Guterres ha poi aggiunto che l'Agenzia ONU per il Clima stima che il Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio.
3: Questione migranti. Oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e 3 dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in 2 ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
4: Conflitto russo-ucraino, possibilità di negoziati costruttivi con l'Ucraina, così il presidente russo Putin a un forum economico in Russia. Lo stesso ha poi precisato che sono Mosca e Kiev a dover raggiungere un accordo e poi ha aggiunto: siamo grati a chi cerca di contribuire alla soluzione del conflitto. E ancora, la minaccia di Zelensky di rendere però totalmente insicuro lo spazio aereo per i voli civili con lanci di droni complica tutto.
3: La notte scorsa all'ospedale Sant'Eugenio di Roma si è spento Fabio Mussi, lo ha annunciato Alleanza Verdi e Sinistra in una nota. L'ex ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra, attualmente dirigente di Sinistra Italiana AVS, era nato a Piombino in provincia di Livorno il 22 gennaio 1948. Giovanissimo entrò a far parte del comitato centrale del PC, di cui poi fu parlamentare dal 1992 al 2008.
4: Castello delle cerimonie, ieri il Tribunale del Riesame di Napoli ha dichiarato inammissibile il riesame proposto da Maria Rosaria Polese contro il decreto di sequestro preventivo emesso dalla procura di Torre Annunziata nel luglio del 2026 per il reato di invasione di terreni o edifici e avente come oggetto i locali commerciali della grande conosciuta struttura ricettiva. Si tratta di uno degli innumerevoli ricorsi presentati dalla famiglia Polese, ormai ex proprietaria della Sonrisa, il castello delle cerimonie appunto, che è soggetto di confisca ed è ora di proprietà del comune di Sant'Antonio Abate. Nel luglio di quest'anno sono partite le operazioni di sgombero.
3: Il calcio, il centrocampista della Juventus Thuram è stato sottoposto a intervento di condroplastica per la guarigione dalla condropatia rotulea del ginocchio destro. Lo comunica in una nota il club bianconero, in cui viene precisato anche che l'intervento è perfettamente riuscito e che da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo. Probabile è uno stop di 4 mesi. Oltre al francese, Luciano Spalletti perde anche Cabal, che ha accusato un problema muscolare ieri durante l'allenamento. Il colombiano non giocherà la sfida contro il Milan, che a sua volta perde Matteo Gabbia per un problema alla caviglia.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: '80, '90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Eccellenza e Vintage. Spot.
1: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. Autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
0: Vintage.
4: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
0: Vintage.
6: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
5: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95.

Radio 66 Vintage suona così. Sweet dreams are made of. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria al chilometro 298 si registra un chilometro di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Bologna. Si segnala inoltre che fino alle ore 18 di oggi la 1 panoramica rimarrà chiusa per lavori tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. Sempre a causa di lavori in Fipili sul ramo di Livorno, chiuso lo svincolo di Livorno Porto in entrata in direzione Firenze fino alle ore 20. Treni nei fine settimana del 5, 6 e 12-13 settembre per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Grosseto e Orbetello sulla linea Genova-Pisa-Roma. Regionali, intercity e treni dell'alta velocità subiranno modifiche di orari, limitazioni di percorso e cancellazioni. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
0: Vintage.
4: Cremosi, golosi, meravigliosi.
3: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
4: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
3: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
4: 19ª Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
3: Questi alcuni appuntamenti:
4: martedì 1 settembre cover band di Zucchero con i Metro, mercoledì 2 cover band con gli 883, giovedì 3 musica con Retropalco Band e esibizione di ballo con ASD Montelupo.
0: Vintage.
3: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: 66 Vintage.

0: dalle 22 alle 23. Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance, anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 666 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
27: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
28: Penso che non sia semplicemente una macchina.
26: Può un vuoto essere colmato?
29: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
26: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
28: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
26: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
30: 66 Vintage Spot.
31: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
32: Nuova linea, prezzi vecchi.
31: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
32: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
31: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
32: Riccardo Corredi.
31: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
30: Vintage.
33: Uffici appena terminati da sistemare?
34: Negozio da inaugurare?
33: Casa ultimata da ripulire?
34: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
33: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
34: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
33: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
30: Vintage.
35: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
36: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
35: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
36: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: 66 Vintage.

0: 15 e 0 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Questione migranti in primo piano, oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e 3 dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in 2 ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
3: Siamo alla cronaca, omicidio-suicidio a Ostia. Una donna è stata trovata morta in casa, un'abitazione al quarto piano, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate e si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino. Poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Sulla vicenda indaga la polizia.
4: Due morti in un incidente stradale avvenuto sulla via Aurelia questa mattina a Bogliasco, in provincia di Genova. È successo poco prima delle 8, non lontano dal passaggio a livello, coinvolte almeno un'auto e 2 bici. Ci sono anche dei feriti, 2 dei quali in codice rosso. Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco, i carabinieri, 2 automediche e 4 ambulanze. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni.
3: Voltiamo pagina. Il taglio delle accise sui carburanti sta per scadere. La scorsa settimana il governo ha prolungato il precedente taglio, prorogando lo sconto di 17 centesimi sul diesel, che vale solo fino a sabato 5 settembre. Una volta scaduta questa misura tampone contro il caro carburanti, l'esecutivo ha promesso misure mirate per i redditi bassi, un bonus benzina che potrebbe dipendere dall'ISE.
4: Sciopero nazionale dei treni il 7 e l'8 settembre. L'agitazione, proclamata da alcune sigle sindacali autonome, interesserà il personale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Come precisa FSO e sul proprio sito ufficiale, lo stop ai treni prenderà avvio alle 21.18 di lunedì 7 settembre e terminerà alle 21 di martedì 8 settembre. La stensione potrebbe quindi causare ritardi, di cancellazione o modifica al servizio ferroviario anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, con possibili disagi per i passeggeri.
3: Lo sport e il calcio argentino si ferma per Lionel Messi. Qualche giorno fa Leo ha annunciato il ritiro dalla nazionale e la federazione ha deciso di rendergli omaggio. Tutte le squadre maschili e femminili si fermeranno al 10° minuto di ogni partita per tributare un minuto di applausi a uno degli attaccanti più forti della storia. La prima gara in cui è stato osservato l'omaggio nella notte italiana è stata Vélez Boca Juniors di Copa Argentina.
4: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
1: 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Dai Vintage Spot.
1: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
2: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
3: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline dei principali sistemi elettronici dell'auto.
1: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
3: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
4: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
0: Vintage.
5: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
6: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
5: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
3: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
3: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
0: Vintage.
7: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
8: Voglio vederti danzare.
7: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
0: 66 Vintage.

666 Vintage. Suona così. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. So infame che non si danno messo me a Godland. Alicchi bom bom down. The hits. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente chiuse le corsie di destra al chilometro 298 con 2 chilometri di coda tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta. Si segnala inoltre che fino alle ore 18 di oggi la 1 panoramica rimarrà chiusa per lavori tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. Sempre a causa di lavori in Fipili sul ramo di Livorno, chiuso lo svincolo di Livorno Porto in entrata in direzione Firenze fino alle ore 20. Treni nei fine settimana del 5, 6 e 12, 13 settembre per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Grosseto e Orbetello sulla linea Genova-Pisa-Roma. Regionali, intercity e treni dell'alta velocità subiranno modifiche di orari, limitazioni di percorso e cancellazioni. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 6 Vintage Spot.
3: Cremosi, golosi, meravigliosi.
4: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
3: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
4: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
3: 19 Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
4: Questi alcuni appuntamenti.
3: Martedì 1 settembre, cover band di Zucchero con i Metrò. Mercoledì 2, cover band con gli 883. Giovedì 3, musica con Retropalco Band e esibizione di ballo con ASD Montelupo.
0: Vintage.
5: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
6: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
5: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
6: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
7: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
8: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
7: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
0: 66 Vintage.

0: Eccellenza e Vintage. Spot.
1: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
2: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
1: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
3: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
4: Vintage. Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
5: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
4: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
6: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
0: 66 Vintage.

0: un'altra ora. Non stop. 70 80 90. Let's go.
1: Sono le 15 e 57 minuti.
2: 66 Vintage.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. Finale ligure, un intero nucleo familiare composto da padre, madre e figlio minorenne è stato trovato senza vita. La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata quando i parenti, allarmati dal prolungato silenzio della famiglia, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine che all'interno dell'abitazione hanno trovato i corpi senza vita dei tre. Le prime ricostruzioni degli inquirenti convergono verso l'ipotesi dell'omicidio-suicidio. L'uomo avrebbe aperto il fuoco contro la moglie e il figlio durante la notte, rivolgendo poi l'arma verso se stesso. Inutili i soccorsi.
3: E omicidio suicidio a Ostia. Una donna è stata trovata morta in casa, un'abitazione al quarto piano, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate e si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Sulla vicenda indaga la polizia.
4: Un treno partito da Varese diretto a Milano è rimasto bloccato questa mattina intorno alle 8:50 nei pressi della stazione ferroviaria Lancetti. Il convoglio infatti era rimasto senza alimentazione a causa di un cavo elettrico che sarebbe stato tranciato per errore durante alcuni lavori di ristrutturazione sul tetto della galleria. Verso le 10 i circa 400 passeggeri che si trovavano a bordo sono stati fatti evacuare. Al momento non risultano persone coinvolte o ferite.
3: Ora ci occupiamo di clima perché il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha dichiarato che El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e che la scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. Guterres ha poi aggiunto: le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo dalle condizioni meteorologiche estreme. E ancora l'agenzia ONU per il clima stima che il Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio.
4: Cambiamo argomento: una moneta da un dollaro con il volto di Donald Trump. E questa è la novità coniata dalla zecca americana in occasione dei 250 anni degli Stati Uniti, che raffigura il volto del tycoon accompagnato dalle scritte Liberty, In God We Trust e 1776-2026. Il rovescio della moneta commemorativa presenta invece il sigillo presidenziale, simboleggiato dall'aquila che stringe un ramo d'ulivo e un fascio di frecce con uno stendardo sul petto e la scritta Pluribus Unum.
3: Lo sport è nottata complessa per l'Italia del tennis, con tre azzurri che vengono eliminati dagli US Open. La sconfitta più rumorosa è quella di Matteo Berrettini, KO 3-1 con l'argentino Navone, con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, 7-6. Non l'ha potuto Andrea Guerrieri, sconfitto da Alex De Minore in 1 ora e 40 minuti con un netto 3-0. Esce di scena anche Francesco Passaro, che sopra 2-1 contro De Jong viene rimontato 3-2.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage,
0: 100 successi immortali.

0: 66 Vintage Spot.
1: Cremosi, golosi, meravigliosi.
2: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
3: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
2: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
3: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
2: Questi alcuni appuntamenti:
3: martedì 1 settembre cover band di Zucchero con i Metrò, mercoledì 2 cover band con gli 883, giovedì 3 musica con Retropalco Band e esibizione di ballo con ASD Montelupo.
0: Vintage.
3: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
2: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
0: Vintage.
2: All'osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
4: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
2: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
0: 66 Vintage.

0: così.
1: Suona così.
2: And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove per un incidente ormai risolto si registrano 2 chilometri di coda tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e Barberino di Mugello. Sempre in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e Barberino di Mugello. Chiuso inoltre il tratto per veicolo fermo in avaria tra Barberino di Mugello e Aglio. Si segnala inoltre che fino alle ore 18 di oggi la 1 panoramica rimarrà chiusa per lavori tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. Sempre a causa di lavori in Fipili sul ramo di Livorno, chiuso lo svincolo di Livorno Porto in entrata in direzione Firenze fino alle ore 20. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Nella vita ci sono momenti che passano troppo lentamente e momenti che vorresti non passassero mai. Ma quando si tratta del passaggio di proprietà della macchina, come fai?
4: Per fortuna che c'è l'ACI di Empoli al tuo fianco. In 15 minuti effettuano il passaggio di proprietà di autovetture, autocarri e motocicli, mezzi agricoli. E per offrirti più tranquillità, conservano tutta la documentazione per almeno 10 anni.
3: L'ACI di Empoli è la scelta perfetta anche per rinnovo patenti e ogni altro tipo di pratica automobilistica.
4: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Prenotazioni anche online su www.aciempoli.it per un servizio ancora più veloce.
5: Vintage. Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
0: Vintage.
4: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
5: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
4: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
5: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: 66 Vintage.

70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Arrivo show per Sir Lewis Hamilton al GP di Monza. Oggi il 7 volte campione del mondo è arrivato all'autodromo in grande stile a bordo dell'iconica Ferrari F40 nel giorno del Media Day dedicato ai piloti. È la sensazione più bella correre a Monza da pilota Ferrari per il secondo anno consecutivo. È il team più iconico della storia, ha poi detto l'inglese della Rossa in conferenza stampa, dicendosi orgoglioso dei progressi e del lavoro in fabbrica. E su Antonelli, parte ultimo ma arriverà tra i primi, ma pensiamo alla nostra gara puntando anche sul pubblico. Anche il leader del mondiale non vede l'ora di scendere in pista del GP di casa. È una sensazione speciale, ha detto il pilota Mercedes. Partirò dal fondo, ma avremo comunque una grande opportunità, così Kimi Antonelli. Siamo al calcio, la Juventus perde Cabal, il laterale è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso il J Medical. Il club fa sapere che gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Lo stop sarà di circa un mese. Il colombiano tornerà a disposizione del tecnico Spalletti dopo la pausa per le nazionali. Sarà di 4 mesi invece lo stop per il centrocampista Thuram, sottoposto oggi ad un intervento di condroplastica per la guarigione della condropatia rotulea del ginocchio destro. L'intervento è perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo. Il rientro del francese è fissato nel 2027. Tegola anche in casa Bologna, Domenico Tedesco dovrà fare a meno di Riccardo Orsolini nelle prossime partite. L'esterno offensivo, in seguito a un risentimento ai flessori accusato contro l'Atalanta, si è sottoposto a degli esami che hanno evidenziato una lesione con tempi di recupero di circa 3 settimane. Orsolini rientrerà dopo la sosta e salterà le prossime 3 partite. Coppa Italia, ultime 2 gare di questa settimana dei 16esimi di finale. Alle 18 Palermo-Mantova, sfida tra 2 squadre di Serie B che dopo 2 gare di campionato sono a punteggio pieno con 6 punti. Alle 21 Cagliari-Verona, i sardi arrivano dalla sconfitta casalinga contro l'Inter nella seconda gara di Serie A della stagione e cercano il riscatto nel match contro il Verona. Fabio Pisacane vuole una reazione, conquistare gli 8esimi di finale di Coppa Italia. Da parte sua il Verona ha ottenuto solo 1 punto nelle prime 2 gare del campionato di B. L'allenatore Baroni vuole la svolta in questa gara, chi passa affronta la Roma di Gasperini. Tennis US Open a Flushing Meadows si chiude il secondo turno, 4 gli italiani in campo. Il numero 6 al mondo, Flavio Cobolli, dopo il debutto difficile contro l'Argentina come sana, affronterà l'australiano Schoolkate. Da non perdere il ritorno in campo di Musetti, reduce dell'esordio convincente contro Ferri. Per il Carrarino questa volta c'è Sweeney, numero 123 al mondo. Luciano Darderi se la vedrà contro il tennista ceco Svrisina. Super sfida per Mattia Bellucci che se la vedrà contro il padrone di casa e finalista nel 2024 Taylor Fritz. Intanto Carlos Alcaraz, a margine del suo incontro vinto con il portoghese Faria agli US Open, annuncia che farà lunghe pause nella sua stagione in futuro per evitare nuovi infortuni. Così è impossibile, ha detto lo spagnolo, se l'organizzazione non fa nulla per adattare il calendario ci saranno ancora più infortuni. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Vintage Spot.
2: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
3: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
2: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
3: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
2: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
3: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
2: È
4: suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
5: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
4: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
3: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL, aperti anche il lunedì. Vintage.
6: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Vintage.
7: Le colonne sonore più amate, nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
3: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 17 e 0 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Ben trovati l'appuntamento con l'informazione locale. Partiamo dalla cronaca. Tragedia nel Pisano tra San Lorenzo a Pagnatico e San Frediano a Settimo, frazioni del comune di Cascina, dove un uomo di 56 anni è morto nel pomeriggio dopo essersi scontrato contro un muro con il suo scooter. Inutili i tentativi del personale del 118 che ha cercato di rianimarlo insieme ad alcuni passanti. L'uomo è morto sul colpo. L'incidente non ha coinvolto altri veicoli e secondo una prima ipotesi potrebbe aver accusato un malore. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale. Grave incidente nella serata di ieri 2 settembre a Montespertoli in via Volterrana Sud, dove un giovane tra i 20 e i 30 anni si è scontrato con un'auto mentre era alla guida della propria moto. La chiamata al 118 è scattata intorno alle 19:30. Sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso Pegaso. Presenti anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Secondo quanto appreso, il conducente dell'auto è rimasto illeso, mentre il giovane avrebbe riportato una grave ferita al collo. Il motociclista è stato intubato sul posto e trasportato in elisoccorso in codice rosso all'ospedale Careggi di Firenze. Una segnalazione arrivata attraverso l'app Upol ha portato la Polizia di Stato e la Polizia Municipale a individuare e arrestare un uomo di 47 anni sorpreso nel centro storico di Firenze mentre, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, cedeva sostanze stupefacenti in cambio di denaro. Nel corso dei controlli la polizia ha sequestrato complessivamente oltre 23 grammi di cocaina, 14 di hashish, denaro contante per circa 1.400 euro, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Cambiamo argomento. Arturo Cerulli, 71 anni, è il sindaco di Monte Argentario nel Grossetano. In diretta alla TV Life Box ha dichiarato di essere molto malato e di avere un tumore al polmone a uno stadio avanzato con metastasi. La conferma è arrivata nelle scorse settimane, sebbene la diagnosi non sia completamente chiara. Sto bene, ma sono malato. Non ho paura di soffrire per le cure. Spero di iniziare presto. Attendo che i medici decidano. Lo sport. E parliamo di basket. La grande famiglia biancorossa si presenta ad appassionati e tifosi. È in programma martedì prossimo 8 settembre alle 21 al Pala San Montana la presentazione ufficiale delle squadre in vista della nuova stagione sportiva. Use Scotti per la serie A2, Use Computer Gross per la serie B interregionale e tutte le squadre del vivaio biancorosso Sesa e Use Rosa Scotti che sfileranno in palestra per prendere l'applauso del pubblico. Con loro tutti i componenti degli staff tecnici e i dirigenti. Una serata per iniziare idealmente tutti insieme una nuova stagione. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
0: 70, 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali,

0: Tot.
1: Cremosi, golosi, meravigliosi.
2: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
3: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
2: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
3: 19 Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
2: Questi alcuni appuntamenti:
3: martedì 1 settembre cover band di Zucchero con i Metrò, mercoledì 2 cover band con gli 883, giovedì 3 musica con Retropalco Band e esibizione di ballo con ASD Montelupo.
4: Vintage
5: con GMF, la tua auto è in buone mani.
6: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
7: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
6: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
4: Vintage.

0: Esperienza.
1: Professionalità.
0: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
1: Un'accurata selezione delle migliori marche. Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
0: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
1: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
0: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
2: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Per intervento delle forze dell'ordine chiuso invece il tratto della 1 panoramica tra il Bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. Si segnala inoltre che fino alle ore 18 di oggi la 1 panoramica rimarrà chiusa per lavori tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. Passiamo sulla Fipili, dove a causa del traffico intenso si registrano code in uscita alla Strassigna in direzione Mare. Sul ramo di Livorno inoltre si ricorda che a causa di lavori fino alle ore 20 rimarrà chiuso lo svincolo di Livorno Porto in entrata in direzione Firenze. Città di Firenze, domani 5 settembre, per operazioni di potatura in via Romana, circolazione interrotta tra via del Ronco e via Santa Maria. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
4: Vintage.
5: Cremosi, golosi, meravigliosi.
3: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
5: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
3: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccoli.
5: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La Sagra il lunedì non è in funzione.
3: Questi alcuni appuntamenti.
5: Martedì 1 settembre, cover band di Zucchero con i Metrò. Mercoledì 2, cover band con gli 883. Giovedì 3, musica con Retro Palco Band e esibizione di ballo con ASD Montelupo.
6: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
7: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
6: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In DAB Plus, la radio digitale. Ascoltaci in Toscana su

0: spot.
1: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
2: Vintage. Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
3: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazioni al PRA.
2: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
4: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
1: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
5: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
6: Vintage. La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare, il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
7: Voglio vederti danzare.
6: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente, i successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
8: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 17:58 minuti.
3: Vintage. 66 Vintage.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In primo piano la cronaca: due cadaveri di un uomo e di una donna sono stati trovati sotto a un viadotto dell'A1 nel territorio di Barberino del Mugello, al bivio tra la panoramica e la direttissima nel Fiorentino. Gli inquirenti, giunti sul posto dopo una segnalazione arrivata nelle prime ore del pomeriggio, si muovono sulla pista dell'omicidio-suicidio.
4: Nuova tragedia familiare: i corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo sono stati trovati in una casa di Finale Ligure nel Savonese. I decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. A sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, Daniele Baruzzo, 59 anni. Le vittime sono Paola Siri, architetta 60enne, e Mattia, giovane promessa del calcio locale. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. In casa un biglietto spiegherebbe i motivi del gesto.
5: Questione migranti: oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e 3 dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in 2 ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
4: Insulti e minacce sui social nei confronti del GIP di Torino, che, pur riconoscendo l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non ha convalidato il fermo del commesso di 42 anni accusato di violenze sessuali su una 13enne, è ora sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dopo che su alcuni gruppi è stato pubblicato il nome del magistrato, si è scatenato l'odio social. La maggior parte degli insulti nei confronti del giudice sono a sfondo sessuale.
5: Ore decisive per il futuro di Report. Bernardo Iovene e Giulio Valesini sono stati convocati dal direttore approfondimenti Rai Paolo Corsini, che sta facendo le sue valutazioni per definire la conduzione del programma nel tentativo di confermare la partenza l'8 novembre. Ai due storici inviati della trasmissione era stato offerto il ruolo di capo autore, che però entrambi avevano rifiutato per protesta contro la scelta dei conduttori Giulia Presutti, che ieri ha fatto un passo indietro, e Daniele Piervincenzi. Corsini, dopo l'uscita di scena di Presutti, vorrebbe affidare la conduzione eventualmente in coabitazione con altri colleghi, sempre a una donna.
4: Codice della strada: cambiano gli importi di alcune multe. Tra gli aumenti più significativi c'è quello previsto per la violazione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore. La sanzione passa dagli attuali 866 euro a 1000 euro. Sale anche la multa per la violazione delle regole della precedenza nelle manovre di immissione, retromarcia e inversione di marcia. Inserite poi 85 nuove fattispecie che non prevedono ancora una sanzione ad hoc. Tra le novità figura il divieto di accendere fuochi nelle vicinanze della strada e una sanzione per chi circola con un monopattino creando intralcio ai pedoni.
5: Con questo è tutto, a più tardi.
3: '80, '90, 100, 100% vintage,
0: 100 successi immortali,

0: Touch Spot.
1: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Vintage.
3: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
4: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
2: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline dei principali sistemi elettronici dell'auto.
3: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
2: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
5: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
6: Vintage. Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi. Tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
2: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
8: 66 Vintage. 60, 70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia.
9: Trovati da Irene anche questa settimana con un nuovo appuntamento della nostra Vintage Parade, che come sempre ci riporta indietro nel tempo in quattro diversi decenni, dove andiamo a scoprire quali erano le canzoni che si trovavano alla prima posizione della hit parade italiana. Questa settimana, la prima di settembre, vede gli anni 1965.

0: Dal 1965 Jimmy Fontana con Il Mondo. Andiamo però avanti di 10 anni e si resta però nella musica italiana, perché in prima posizione questa settimana nella hit parade italiana c'era Claudio Baglioni e una sua canzone famosissima, Sabato Pomeriggio. Magari a volte vi è venuto in mente, e avevate ragione, si ispira proprio al Sabato del Villaggio di Giacomo Leopardi, ovviamente la celeberrima poesia, e proprio l'intero disco a questo fil rouge, tanto che la title track, messa simbolicamente alla fine, si apre e si chiude con Aspettare e alla fine Ed Aspettare, quindi il tema è proprio quello dell'attesa. Sabato Pomeriggio, Claudio Baglioni, dal 1975 nella nostra Vintage Parade.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1975.

0: anni 70. Abbiamo ascoltato Sabato pomeriggio di Claudio Baglioni nella nostra Vintage Parade, che prosegue però con l'anno 1985, e proprio quell'anno usciva di Madonna Into the Groove, canzone pubblicata e anche all'interno del film Cercasi Susan disperatamente, le cui scene appaiono tra l'altro anche nel video del singolo, inserita all'interno del suo album in studio Like a Virgin, e poi messa anche dentro gli album Remix You Can Dance del 1987, ma anche nella raccolta del 90 The Immaculate Collection, e alla fine in Celebration, più recente invece del 2009. Ci ascoltiamo quindi Into the Groove, pubblicata nel 1985, in prima posizione della nostra hit parade italiana questa settimana.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1985.

0: era Madonna dal 1985 nella nostra Vintage Parade con la sua Into the Groove. Avanti veloce di 10 anni, arriviamo nel 1995, dove arriva un pezzo di musica dance. Chiaramente, soprattutto nelle estati degli anni 90, sicuramente queste canzoni imperversavano nelle nostre classifiche italiane, e quindi questa settimana al primo posto troviamo The Color Inside, mitico pezzo del gruppo musicale dance italiano dei Typical, che in realtà stavano proprio per le iniziali dei loro cognomi, Daniele Tinino, Riccardo Piparo e Vincenzo Callea, che in questo caso si avvalsero della voce di Josh Collow, che ha curato appunto la parte vocale del brano. Noi ci ascoltiamo come ultima canzone della nostra Vintage Parade, Typical, The Color Inside.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1995.

0: E con il 1995 abbiamo chiuso la nostra Vintage Parade di oggi, partendo ovviamente dal 65 e ascoltandoci quattro diverse numeri uno che erano in cima alla classifica questa settimana nelle classifiche di vendita italiane in quattro anni e decenni diversi. Vi aspettiamo la prossima settimana per una nuova Vintage Parade. Ciao a tutti da Irene.
1: 60, 70, 80, 90. Quattro decenni, quattro numeri uno. Vintage Parade. 66 Vintage.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Impruneta e il bivio con la variante di Valico verso Bologna. Per intervento delle forze dell'ordine è chiuso invece il tratto della 1 panoramica tra il bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. Ancora per traffico intenso in A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove a causa del traffico intenso si registrano code in uscita alla Strassegna in direzione Mare. Sul ramo di Livorno inoltre si ricorda che a causa di lavori fino alle ore 20 rimarrà chiuso lo svincolo di Livorno Porto in entrata in direzione Firenze. Città di Firenze domani 5 settembre per operazioni di potatura in via Romana, circolazione interrotta tra via del Ronco e via Santa Maria. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: 66 Vintage Spot.
4: È suonata la campanella, si torna a scuola. E i tuoi bimbi, ci vedono bene?
5: Niente paura, da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School.
4: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito.
6: Back to School, la promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
7: Vintage. Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
8: Vintage.
9: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
10: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
9: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
10: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
9: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
1: Vintage.
11: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora? Ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric. Tua da 38.900 euro.
12: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
1: 66 Vintage.

0: questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, l'è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Definiti anticipi e posticipi della Serie A dalla sesta alla dodicesima giornata. Il match clou della sesta, Como-Roma, si giocherà sul lago domenica 11 ottobre alle 12.30. All'ottava giornata il big match Napoli-Roma andrà in scena sabato 24 ottobre alle 18. Due le partite di cartello alla decima, con il derby di Milano, sponda rossonera, sabato 31 ottobre alle 20.45 e con Juventus-Napoli domenica 1 novembre, sempre in serale. Ora in Turchia, un mese dall'addio definitivo alla Juventus, Dusan Vlahovic torna a parlare dei bianconeri. Lo fa in un'intervista rilasciata a Mozart Sport, in cui spiega la sua versione su come si è arrivati al divorzio. Il serbo parla di 3 anni di bugie sul rinnovo con la Juve. Andai in panchina, aggiunge, solo perché ero in scadenza. E ancora non c'è stata alcuna conversazione con la dirigenza fino alla fine della stagione scorsa. Vlahovic ringrazia però Spalletti, voleva restassi. La Formula 1 si prepara per il weekend più atteso dal pubblico italiano, quello di Monza. Il giovedì del GP d'Italia si è aperto con la consueta conferenza stampa dei piloti, a cui ha preso parte anche Lewis Hamilton. È la sensazione più bella correre a Monza da pilota Ferrari per il secondo anno consecutivo. È il team più iconico della storia, ha detto il britannico della Rossa, dicendosi orgoglioso dei progressi e del lavoro in fabbrica. Lewis ha parlato anche dell'altro grande protagonista del weekend, Kimi Antonelli. Penso che in Italia il tifo sia soprattutto per la Rossa, ma merita quel che sta facendo. Anche il leader del mondiale non vede l'ora di scendere in pista del GP di casa. È una sensazione speciale, dice il pilota Mercedes. Partirà dal fondo, ma avremo comunque una grande opportunità. Scalda i motori in vista del weekend anche Charles Leclerc. Ho un'enorme voglia di vincere, dice il monegasco della Ferrari a Sky Sport. Quello che mi importa davvero è vincere in rosso, è una missione. Ciclismo, la Vuelta si conferma territorio di caccia per i giovani sloveni. 7 anni fa era toccato a Tadej Pogačar a presentarsi al mondo nella corsa spagnola. Adesso, nella 12ª tappa, con arrivo in salita da Vera Calaralto, è il 20enne Jakob Omrzel, al suo primo grande giro in carriera come il connazionale nel 2019, a trovare il primo successo tra i professionisti. Il corridore vincitore del Giro Next del 2025 si impone in solitaria dopo essersi inserito tra i fuggitivi di giornata e dopo averli staccati tutti, diventando il secondo più giovane di sempre ad aggiudicarsi una tappa alla Vuelta e salendo al sesto posto in classifica generale. Tra i big allunga ancora il leader Henrik Maas. Tennis, oggi agli US Open la conclusione dei secondi turni. In campo un numero folto di italiani, 4, tutti al singolare maschile. In questi minuti Darderi sfida il ceco Svericena, poi Bellucci Fritz, Cobolli Skulkate e Musetti Sweeney. Per tutti l'obiettivo è quello di raggiungere Paolini al terzo turno. Volley sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia guidata da Velasco nella semifinale degli europei. Partita in programma sabato 5 settembre alle 18. Attesa per scoprire l'altra semifinale dove la Serbia attende la vincente di Turchia-Germania. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Sei sei vintage, spot.
3: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora, insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
1: Vintage.
3: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
4: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
3: Quindi il tempo lo recupero davvero?
4: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
1: Vintage.
5: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
6: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
5: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
6: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
1: Vintage.
0: le colonne sonore più amate, nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
1: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop stop.
2: Sono le 19 e 0 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Bentrovati, partiamo dalla cronaca. Stanotte all'ospedale di Sant'Eugenio di Roma si è spento Fabio Mussi, l'ex ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra, attualmente dirigente di Sinistra Italiana VS, era nato a Piombino il 22 gennaio del 1944. Sarà possibile dare un ultimo saluto a Fabio Mussi sabato 5 settembre al mattino a Roma presso la camera mortuaria dell'ospedale Sant'Eugenio dalle 9.30 alle 12, poi nel pomeriggio di sabato a Piombino alla sala del commiato della pubblica assistenza presso il cimitero di Piombino dalle 16. L'attrattività dell'Università di Firenze si consolida attraverso una rete sempre più solida di relazioni con le istituzioni estere, pensata per offrire un'esperienza formativa senza frontiere. In questo contesto si inserisce il nuovo finanziamento di 686.000 euro ottenuto per la mobilità verso i paesi terzi non associati al programma Erasmus, afferente alla specifica azione europea KA171. Il risultato conferma l'eccellenza progettuale dell'Ateneo in un contesto europeo altamente competitivo, segnando il suo nono successo consecutivo. Riparte il circolo di lettura della Biblioteca Comunale Mario Luzzi di San Miniato, una realtà che nel 2005 accompagna la vita culturale della città, riunendo lettrici e lettori accomunati dalla passione per i libri e dal piacere di condividere idee e riflessioni. Il primo appuntamento della nuova stagione è in programma lunedì 7 settembre alle 21.15 nei locali della biblioteca ai Loggiati di San Domenico. Il trasferimento di Don Tiziano Molteni continua a suscitare malumore tra i fedeli di Ponte a Elsa e delle comunità che da anni fanno riferimento al sacerdote. Una mobilitazione che nelle ultime settimane ha raccolto adesioni e portato alla presentazione di una petizione per chiedere di rivedere la decisione sul suo avvicendamento. A fare il punto direttamente il vescovo di San Miniato, Monsignor Giovanni Paccosi, che ha fissato un incontro con i parrocchiani per sabato sera alle 21.15 nella chiesa di Ponte a Elsa. Sono state invitate le comunità di Ponte a Elsa, Pino, Piazzano e Brusciana. Nella mattinata di ieri mi è stato notificato un avviso di garanzia da parte della Procura di Prato. Inizia così la dichiarazione del sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti, diffusa con una nota del comune sull'atto giudiziario ricevuto dalla magistratura pratese. L'avviso di garanzia è per omissione di atti d'ufficio nei confronti di un cittadino per una questione non pubblica relativa a una strada privata, né vicinale né di uso pubblico, su cui il comune non ha alcuna competenza. L'Empolese TimeNet, società che offre soluzioni di connettività internet veloce a professionisti e aziende grazie a una rete di partner tecnologici distribuiti su tutto il territorio nazionale, sostiene ACF Fiorentina per la stagione calcistica 2026-27. In occasione della stagione del centenario della Fiorentina, TimeNet ha scelto di essere a fianco della società Viola. Franco Iorio, presidente e amministratore di TimeNet, ha detto: il centenario rappresenta un momento speciale per una società che fa parte della storia e dell'identità della Toscana e siamo orgogliosi di poter fornire il nostro piccolo contributo. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
5: Buonasera dalla redazione.
6: In primo piano la cronaca, nuova tragedia familiare. I corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo sono stati trovati in casa a Finale Ligure nel Savonese. I decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. A sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, Daniele Baruzzo, 59 anni. Le vittime sono Paola Siri, architetto di 60 anni, e Mattia, giovane promessa del calcio locale. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. In casa un biglietto spiegherebbe i motivi del gesto.
5: Due cadaveri di un uomo e di una donna sono stati trovati sotto un viadotto della 1 nel territorio di Barberino del Mugello, al bivio tra la panoramica e la direttissima nel Fiorentino. Gli inquirenti si muovono sulla pista dell'omicidio-suicidio. A Ostia invece una donna è stata trovata morta in casa, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate e si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra.
6: La politica, primo passo avanti al Senato per la modifica del sistema delle preferenze nella riforma della legge elettorale. La Commissione Affari Costituzionali ha approvato l'emendamento presentato dal centrodestra, che introduce la possibilità per gli elettori di indicare fino a 3 candidati. Il testo riprende la proposta che a luglio era stata respinta alla Camera per appena un voto. Il meccanismo mantiene però una distinzione: il capolista resta bloccato, mentre le preferenze possono essere espresse per gli altri nomi presentati sulla scheda, e l'alternanza di genere scatta solo dopo il primo nome.
5: Ore decisive per il futuro di Report: Bernardo Iovene e Giulio Valesini sono stati convocati dal direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini, che sta facendo le sue valutazioni per definire la conduzione del programma nel tentativo di confermare la partenza l'8 novembre. Ai due storici inviati della trasmissione era stato offerto il ruolo di capoautore, che però entrambi avevano rifiutato per protesta contro la scelta dei conduttori Giulia Presutti, che ieri ha fatto un passo indietro, e Daniele Piervincenzi. Corsini, dopo l'uscita di scena di Presutti, vorrebbe affidare la conduzione, eventualmente in coabitazione con altri colleghi, sempre a una donna.
6: E parliamo di sanità. Il Centro Nazionale Sangue lancia l'allarme: c'è una carenza diffusa di sangue in tutta Italia, con particolare riferimento al gruppo sanguigno zero positivo. Nello specifico, le criticità più rilevanti si registrano nel Lazio, in Campania e in Sicilia. La situazione è aggravata dall'assenza di regioni che al momento dispongano di unità di sangue in esubero, tali da poter garantire la compensazione.
5: Tennis: oggi agli US Open la conclusione dei secondi turni. In campo un numero folto di italiani, 4, tutti al singolare maschile. In questi minuti Dardari sfida il ceco Svericena, poi Bellucci Fritz, Cobolli Schoolcate e Musetti Sweeney. Per tutti l'obiettivo è quello di raggiungere Paolini al terzo turno.
6: Con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali, successi.

0: veloce e conveniente.
1: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
0: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
1: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
2: Vintage. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli. Vintage.
3: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
4: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
3: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
5: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
6: 66 Vintage.

0: suona così.
1: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati, buon giovedì 3 settembre con il GR delle buone notizie. A scuola ma senza libri e quaderni è un suono della campanella tipico, quello che ha colto in 150 istituti scolastici da Piacenza a Rimini oltre 8.000 bambini e bambine delle primarie i cui genitori su base volontaria hanno aderito al progetto Settembre Insieme voluto dalla regione Emilia-Romagna. La sperimentazione presso il Viene 42 comuni dell'Emilia coinvolti nelle agende trasformative urbane per lo sviluppo sostenibile diventando un'opportunità concreta per le famiglie che hanno potuto scegliere un'offerta educativa e di socialità nelle due settimane che precedono l'avvio dell'anno scolastico. A Padova si insegna a dialogare perché imparare a parlare con qualcuno per far valere le proprie ragioni ma senza aggredire è un'arte, una vera disciplina che va presa con metodo. All'Università di Padova è nato il corso in teoria dell'argomentazione, primo corso universitario in Italia che collabora con la palestra botta e risposta perché vale lo stesso principio delle arti marziali, cioè il non aggredire chi abbiamo davanti ma usare la sua stessa forza a nostro vantaggio. L'idea del corso è venuta al professor Adelino Cattani del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dell'Università Padovana. Dal 1 settembre in Alto Adige i giovani dai 14 ai 25 anni residenti in provincia di Bolzano possono ottenere gratuitamente diversi metodi contraccettivi, tra cui la pillola anticoncezionale. Il progetto pilota, della durata iniziale di un anno, prevede anche la possibilità di accedere gratuitamente ad anello vaginale, cerotto contraccettivo transdermico, impianto sottocutaneo e dispositivo intrauterino. I preservativi vengono invece distribuiti direttamente nei consultori familiari aderenti. L'accesso è previsto anche per le persone vulnerabili, indipendentemente dall'età. Il ritratto di un giovane Amedeo Modigliani sarà esposto per la prima volta al Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah Meis di Ferrara. Esistono pochissimi quadri che ritraggono Modigliani, artista tormentato che ha cambiato il volto del Novecento. Il quadro esposto al Meis ritrae un giovanissimo Modi, riconoscibile per lo sguardo profondo e l'inconfondibile chioma ribelle colto di scatto. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Per intervento delle forze dell'ordine è chiuso invece il tratto della 1 panoramica tra il Bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. Ancora per traffico intenso in A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, ancora per traffico intenso, code in uscita all'Astrassegna in direzione Mare, sulla diramazione per Pisa, code in uscita a Cascine in entrambe le direzioni e 1 chilometro di coda per veicolo in avaria tra Cascine e Navacchio verso Pisa. Città di Firenze, domani 5 settembre per operazioni di potatura in via Romana, circolazione interrotta tra via del Ronco e via Santa Maria. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
5: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
6: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline dei principali sistemi elettronici dell'auto.
4: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
6: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
7: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
0: Vintage.
8: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomecchetti.it.
0: Vintage.
9: Cremosi, golosi, meravigliosi.
10: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
11: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
10: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
11: 19ª Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
10: Questi alcuni appuntamenti:
11: martedì 1 settembre cover band di Zucchero con i Metrò, mercoledì 2 cover band con gli 883, giovedì 3 musica con Retropalco Band e esibizione di ballo con ASD Montelupo.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
3: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
4: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
2: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
4: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
5: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
6: Vintage. Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
7: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
8: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
7: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
9: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
10: Nuova linea, prezzi vecchi.
9: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
10: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
9: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
10: Riccardo Corredi.
9: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage.

0: Sono le 20:00.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Bentrovati, partiamo dalla cronaca. Stanotte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma si è spento Fabio Mussi, l'ex ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra, attualmente dirigente di Sinistra Italiana VS. Era nato a Piombino il 22 gennaio 1948. Sarà possibile dare un ultimo saluto a Fabio Mussi sabato 5 settembre al mattino a Roma presso la camera mortuaria dell'ospedale Sant'Eugenio. Nel pomeriggio di sabato poi a Piombino, alla sala del commiato della pubblica assistenza presso il cimitero di Piombino dalle 16. Tragedia nel Pisano tra San Lorenzo Appagnatico e San Frediano a Settimo, frazioni del comune di Cascina, dove un uomo di 56 anni è morto nel pomeriggio dopo essersi scontrato contro un muro con il suo scooter. Inutili tentativi del personale del 118 che ha cercato di rianimarlo insieme ad alcuni passanti. L'uomo è morto sul colpo. L'incidente non ha coinvolto altri veicoli e secondo una prima ipotesi l'uomo potrebbe aver accusato un malore. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Cascina. La Fondazione Montanelli Bassi ETS propone a studenti universitari e aspiranti giornalisti la quinta edizione della Winter School in giornalismo internazionale e nuovi media, con 8 giornate di studio e confronto dedicate al giornalismo internazionale, alla geopolitica e alla comunicazione nell'era digitale e 2 giornate di laboratorio di scrittura. La scuola si svolgerà gratuitamente dal 3 al 25 ottobre nei 4 fine settimana presso la sede della Fondazione a Fucecchio, con lezioni e incontri con giornalisti, docenti universitari ed esperti del settore, e nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 novembre si terrà il laboratorio di scrittura. Ci sono persone il cui impegno continua a produrre frutti anche quando non ci sono più. Mario Maltinti è stato una di queste. Per oltre 50 anni ha rappresentato l'anima della Folgore Pallavolo San Miniato, accompagnando la crescita di tanti giovani e diventando un punto di riferimento per l'intero movimento. Per ricordarlo, la famiglia Maltinti insieme a Roberto Ghiretti ha promosso la nascita del premio Mario Maltinti. La cerimonia del 2026 si svolgerà sabato 5 settembre alle 11 presso il comune di San Miniato. E si terrà invece domenica 6 settembre a Gambassi Terme il 18° trofeo Riccardo Neri, appuntamento podistico organizzato per ricordare il giovane calciatore scomparso a soli 17 anni nel 2006 insieme all'amico Alessio Ferramosca durante un allenamento al centro sportivo di Vinovo. La manifestazione prevede una gara podistica di 10,8 km e una passeggiata di 5 aperta a chi vorrà partecipare a una mattina all'insegna dello sport e della solidarietà. Con questa notizia è tutto, vi ricordo diamo gli aggiornamenti su gonews.it.
1: 60, 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Tot.
1: Cremosi, golosi, meravigliosi.
2: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
3: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
2: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
3: 19 Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
2: Questi alcuni appuntamenti:
3: martedì 1 settembre cover band di Zucchero con i Metrò, mercoledì 2 cover band con gli 883, giovedì 3 musica con Retropalco Band e esibizione di ballo con ASD Montelupo.
4: Vintage.
5: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
6: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
5: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
6: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
5: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
4: Vintage.
7: È suonata la campanella! Si torna a scuola!
8: E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
9: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
7: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
2: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio.

Radio 66 Vintage. Suona così. Relax, don't do it. Suona così. We will rock you. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ultimo appuntamento con informazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano ancora code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Per intervento delle forze dell'ordine chiuso invece il tratto della 1 panoramica tra il Bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un veicolo fermo in avaria sulla diramazione per Pisa, un chilometro di coda tra Cascine e Navacchio in direzione Pisa. Sul ramo di Livorno invece, a causa di lavori, chiuso fino alle ore 20 lo svincolo di Livorno Porto in entrata in direzione Firenze. Città di Firenze, domani 5 settembre, per operazioni di potature in via Romana, circolazione interrotta tra via del Ronco e via Santa Maria. Anche per oggi è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
0: Vintage.
4: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
0: Vintage.
5: Con GMF, la tua auto è in buone mani.
3: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
5: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
3: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4640 176 e su autofficinagmf.it.
0: 66 Vintage.

0: 70-80-90 in tre ore di classici della dance.
1: Vintage Party,
0: la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90. Let's go.
2: Sono le 21 e 2 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: Bentrovati, partiamo dalla cronaca. Stanotte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma si è spento Fabio Mussi, l'ex ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra, attualmente dirigente di Sinistra Italiana VS. Era nato a Piombino il 22 gennaio 1948. Sarà possibile dare un ultimo saluto a Fabio Mussi sabato 5 settembre al mattino a Roma presso la camera mortuaria dell'ospedale Sant'Eugenio. Nel pomeriggio di sabato poi a Piombino, alla sala del commiato della pubblica assistenza presso il cimitero di Piombino dalle 16. Tragedia nel Pisano tra San Lorenzo Appagnatico e San Frediano a Settimo, frazioni del comune di Cascina, dove un uomo di 56 anni è morto nel pomeriggio dopo essersi scontrato contro un muro con il suo scooter. Inutili tentativi del personale del 118 che ha cercato di rianimarlo insieme ad alcuni passanti. L'uomo è morto sul colpo. L'incidente non ha coinvolto altri veicoli e secondo una prima ipotesi l'uomo potrebbe aver accusato un malore. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Cascina. La Fondazione Montanelli Bassi ETS propone a studenti universitari e aspiranti giornalisti la quinta edizione della Winter School in giornalismo internazionale e nuovi media, con 8 giornate di studio e confronto dedicate al giornalismo internazionale, alla geopolitica e alla comunicazione nell'era digitale e 2 giornate di laboratorio di scrittura. La scuola si svolgerà gratuitamente dal 3 al 25 ottobre nei 4 fine settimana presso la sede della Fondazione a Fucecchio, con lezioni e incontri con giornalisti, docenti universitari ed esperti del settore, e nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 novembre si terrà il laboratorio di scrittura. Ci sono persone il cui impegno continua a produrre frutti anche quando non ci sono più. Mario Maltinti è stato una di queste. Per oltre 50 anni ha rappresentato l'anima della Folgore Pallavolo San Miniato, accompagnando la crescita di tanti giovani e diventando un punto di riferimento per l'intero movimento. Per ricordarlo, la famiglia Maltinti insieme a Roberto Ghiretti ha promosso la nascita del premio Mario Maltinti. La cerimonia del 2026 si svolgerà sabato 5 settembre alle 11 presso il comune di San Miniato. E si terrà invece domenica 6 settembre a Gambassi Terme il 18esimo trofeo Riccardo Neri, appuntamento podistico organizzato per ricordare il giovane calciatore scomparso a soli 17 anni nel 2006 insieme all'amico Alessio Ferramosca durante un allenamento al centro sportivo di Vinovo. La manifestazione prevede una gara podistica di 10,8 km e una passeggiata di 5 aperta a chi vorrà partecipare a una mattina all'insegna dello sport e della solidarietà. Con questa notizia è tutto, vi ricordo diamo gli aggiornamenti su gonews.it.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In primo piano la cronaca, nuova tragedia familiare. I corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo sono stati trovati in casa a Finale Ligure nel Savonese. I decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. A sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre Daniele Baruzzo, 59 anni. Le vittime sono Paola Siri, architetto di 60 anni, e Mattia, giovane promessa del calcio locale. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. In casa un biglietto spiegherebbe i motivi del gesto.
4: Due cadaveri di un uomo e di una donna sono stati trovati sotto un viadotto della 1 nel territorio di Barberino del Mugello, al bivio tra la panoramica e la direttissima nel Fiorentino. Gli inquirenti si muovono sulla pista dell'omicidio-suicidio. A Ostia invece una donna è stata trovata morta in casa mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate e si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra.
5: La politica, primo passo avanti al Senato per la modifica del sistema delle preferenze nella riforma della legge elettorale. La Commissione Affari Costituzionali ha approvato l'emendamento presentato dal centrodestra, che introduce la possibilità per gli elettori di indicare fino a 3 candidati. Il testo riprende la proposta che a luglio era stata respinta alla Camera per appena un voto. Il meccanismo mantiene però una distinzione. Il capolista resta bloccato, mentre le preferenze possono essere espresse per gli altri nomi presentati sulla scheda. e l'alternanza di genere scatta solo dopo il primo nome.
4: Ore decisive per il futuro di Report: Bernardo Iovene e Giulio Valesini sono stati convocati dal direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini, che sta facendo le sue valutazioni per definire la conduzione del programma nel tentativo di confermare la partenza l'8 novembre. Ai due storici inviati della trasmissione era stato offerto il ruolo di capo autore, che però entrambi avevano rifiutato per protesta contro la scelta dei conduttori Giulia Presutti, che ieri ha fatto un passo indietro, e Daniele Piervincenzi. Corsini, dopo l'uscita di scena di Presutti, vorrebbe affidare la conduzione, eventualmente in coabitazione con altri colleghi, sempre a una donna.
5: E parliamo di sanità. Il Centro Nazionale Sangue lancia l'allarme: c'è una carenza diffusa di sangue in tutta Italia, con particolare riferimento al gruppo sanguigno zero positivo. Nello specifico, le criticità più rilevanti si registrano nel Lazio, in Campania e in Sicilia. La situazione è aggravata dall'assenza di regioni che al momento dispongano di unità di sangue in esubero, tali da poter garantire la compensazione.
4: Tennis: oggi agli US Open la conclusione dei secondi turni. In campo un numero folto di italiani, 4, tutti al singolare maschile. In questi minuti Darderi sfida il ceco Svricena, poi Bellucci Fritz, Cobolli Schoolcate e Musetti Sweeney. Per tutti l'obiettivo è quello di raggiungere Paolini al terzo turno.
5: Con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Ottanta, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Radio 66 Vintage suona così. I take you just the way you are. Suona così. Don't come easy. 66 Vintage. Suona così. Suona così.
1: I feel it in my finger. I feel it in my toe.
2: The hits.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 22:00.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
0: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my god.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 22:59.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In primo piano la cronaca, nuova tragedia familiare. I corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo sono stati trovati in casa a Finale Ligure nel Savonese. I decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. A sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, Daniele Baruzzo, 59 anni. Le vittime sono Paola Siri, architetto di 60 anni, e Mattia, giovane promessa del calcio locale. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. In casa un biglietto spiegherebbe i motivi del gesto.
4: Due cadaveri di un uomo e di una donna sono stati trovati sotto un viadotto della 1 nel territorio di Barberino del Mugello, al bivio tra la panoramica e la direttissima nel Fiorentino. Gli inquirenti si muovono sulla pista dell'omicidio-suicidio. A Ostia invece una donna è stata trovata morta in casa, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate e si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra.
5: La politica, primo passo avanti al Senato per la modifica del sistema delle preferenze nella riforma della legge elettorale. La Commissione Affari Costituzionali ha approvato l'emendamento presentato dal centrodestra, che introduce la possibilità per gli elettori di indicare fino a 3 candidati. Il testo riprende la proposta che a luglio era stata respinta alla Camera per appena un voto. Il meccanismo mantiene però una distinzione: il capolista resta bloccato, mentre le preferenze possono essere espresse per gli altri nomi presentati sulla scheda. L'alternanza di genere scatta solo dopo il primo nome.
4: Ore decisive per il futuro di Report. Bernardo Iovene e Giulio Valesini sono stati convocati dal direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini, che sta facendo le sue valutazioni per definire la conduzione del programma nel tentativo di confermare la partenza l'8 novembre. Ai due storici inviati della trasmissione era stato offerto il ruolo di capo autore, che però entrambi avevano rifiutato per protesta contro la scelta dei conduttori Giulia Presutti, che ieri ha fatto un passo indietro, e Daniele Piervincenzi. Corsini, dopo l'uscita di scena di Presutti, vorrebbe affidare la conduzione, eventualmente in coabitazione con altri colleghi, sempre a una donna.
5: E parliamo di sanità. Il Centro Nazionale Sangue lancia l'allarme. C'è una carenza diffusa di sangue in tutta Italia, con particolare riferimento al gruppo sanguigno zero positivo. Nello specifico, le criticità più rilevanti si registrano nel Lazio, in Campania e in Sicilia. La situazione è aggravata dall'assenza di regioni che al momento dispongano di unità di sangue in esubero, tali da poter garantire la compensazione.
4: Tennis, oggi agli US Open la conclusione dei secondi turni. In campo un numero folto di italiani, 4, tutti al singolare maschile. In questi minuti Dardari sfida il ceco Svericena, poi Bellucci Fritz, Cobolli Schoolkate e Musetti Sweeney. Per tutti l'obiettivo è quello di raggiungere Paolini al terzo turno.
5: Con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Relax, don't do it. Suona così. We will rock you. 66 Vintage. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: tutto il giorno, tutti i giorni. The Non Stop Classics. Sei vintage.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop stop.
2: E 58 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
5: Mi sento fortunata.
6: Il premio Oscar Angelina Jolie?
7: Ho il risultato della sua biopsia.
6: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
5: Non so come dirlo a mia figlia.
8: Metta la sua vita in pausa per un po'.
6: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
5: Non gliela daremo vita.
6: Couture dal 26 agosto al cinema. Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
0: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai.
6: A settembre
0: siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
0: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
0: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2. Dal 10 settembre al cinema.
4: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
6: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
8: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
20: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
21: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
22: A me importa.
23: Coyote versus Acme.
24: Idiota!
23: Al cinema dal 2 settembre.
25: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Vintage al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.